0: era Made in Italy. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor. Yeah! Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: sound of the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Back to the 90s.
5: Dance Floor.
6: DJ, turn it up.
0: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: open sesame easy.
1: Radio Dance Floor.
2: I know you wanna say it.
3: Open your mind.
1: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Here we go. You know summertime. All the hits. Summertime. All summer.
1: Radio Dance Floor.
5: You know summertime.
6: Summer hits from back in the day.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

questo è 98. Questo è 98. Questo è 98. 98, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. 98, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the 90. Io non riuscivo perché non capivo le parole. 1994.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check us out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
0: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 in punto.
0: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Jekka.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole, massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana, agli spostamenti dei vacanzieri, soprattutto a ridosso dei grandi centri urbani. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Attenzione per un incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, scendendo file sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline. 1998.

0: not so love.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana, agli spostamenti dei vacanzieri, anche a ridosso dei grandi centri urbani. Ricordiamo oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge su tutto il territorio nazionale. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti di 2 km tra Caianello e Capua andando in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole, massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1996.

Let the heavens in. Let the heavens in. Let the heavens in.

0: Florida.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Al momento sulla 4 Venezia Trieste, file di 3 km per un incidente tra Sanstino di Livenza e la 28 Porto Gruaro Pordenone in direzione Trieste. Traffico congestionato con file di 4 km sulla 1 Milano Bologna tra la tangenziale ovest di Milano e Milegnano andando in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove si segnalano code di 2 km per traffico intenso tra Spotorno e la 6 Torino Savona in direzione Genova. File a tratti sulla 15 Parma La Spezia tra Berceto e la 12 Genova Rosignano verso La Spezia. Sulla 1 file tra Piacenza Sud a tratti fino a Terra di Canossa in direzione Bologna. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio, dove si sta in coda tra Bologna Casalecchio e la 14 Adriatica. Su quest'ultima code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla 14 Adriatica file di 3 km tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Lunghe file anche sulla 1 Roma Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Sud in direzione Napoli. In Sicilia invece, lungo la tangenziale di Catania, ci sono incolonnamenti tra lo svincolo di Grevi è quello di Catania Centro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Era Pop on the Floor.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Seduto su un sofà che disse alla sua dama, racconta.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Eccoci a un nuovo appuntamento con la viabilità sulla 23 Palmanova Tarvisio, incoronamenti tra Tarvisio Sud e Malborghetto verso la 4 e sulla 4 Venezia Trieste, file a tratti tra Duino e Monfalcone Est. Sulla 10 Genova Ventimiglia si segnalano code tra la 6 Torino Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia. Altre file di 4 km tra Altare e la 10 Genova Ventimiglia sulla 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove ci sono file a tratti tra Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano. File a tratti poi sulla 15 Parma La Spezia tra Berceto e la 12 verso La Spezia. Sulla 1 Milano Bologna file tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione Milano. Sulla 1 file tra la variante 1 e Sasso Marconi verso Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti tra Castel San Pietro e Forlì verso Ancona e code tra Cesena e Forlì in direzione Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Ti

che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

Non conta da che anno arriva il disco, conta quello che succede adesso, quando il suono cambia luce e la radio sembra prendere più spazio. Casanova è pronto con il prossimo disco. Tu tieni sul volume, al resto ci pensiamo noi.

Box, io sono Jack e in console con me come sempre c'è Casanova. Questa era Crying in the Rain, che ha lasciato una voce sospesa nelle casse. Non

Chiedetemi perché. Con il filo che penzola e la cassa che continua sotto. Ma qui non serve chiamare nessuno. Casanova passa oltre, guarda il prossimo disco e il messaggio è chiaro. Basta alzare il volume. Dance Box.

Want My Love accende subito la radio. Se la conosci, il ritornello arriva prima ancora del titolo. È quel tipo di pezzo che ti fa muovere il piede mentre stai ancora cercando di ricordare dove eri quando l'ascoltavi. Stai su Dancebox, noi teniamo la cassa al centro e apriamo un altro giro. Arriva Carolina Marquez, Mass Musica.

0: sa chiudere così, con un titolo che resta aperto. La radio è ancora accesa, è l'ultimo giro che bisogna lasciar correre fino in fondo. Anche quando la cassa scende, qualcosa rimane. Nel volume che non abbassi subito, nel passo che resta addosso, nella stanza che sembra tenere ancora il tempo. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora un po' di strada. Noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Master Jack. Jack. 90.
6: Master Jack 90.
5: The chef.
6: Checo Corvasse.
5: In council.
6: Daniel's Jack.
7: Eccoci qua pronti per un altro Master Jack 90. Dall'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED? Come fa? Un suono che...
8: Pin!
7: Pin? Che cazzo di LED è? Un LED che suona? Dall'altra parte abbiamo Dance Jack col capello sempre più a tenda. Te l'ha detto anche la tua ragazza dopo aver fatto una notte di amore a luci LED. Te l'ha detto anche lei che hai il capello di merda. Vabbè, comunque, nonostante il capello, è pronto per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i Black Box, esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta inboxata anche lei, perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te. Black Box per cominciare, questa è I Don't Know Anybody Else. Non conosco nessun altro, ma soltanto te, Checco, che sei il numero uno. Meno male che ci sei tu nella radio.

0: Morales remix dal 94-1 col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso. Fra le serate, l'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari. Una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva a questo. Cecco Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round al 96. Sappiate intanto nel 98. Nel 98 Sandy B è apparsa nel film Donnie Brasco con Al Pacino e Johnny Depp.
1: E io ho immaginato il...

0: Medical con Josh, col codone, bello, molto fiorello, e la voce che va, viene, va e viene. Typical featuring Josh con Illusion dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido e perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality, dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto: ah no, era perché i diritti di Varese, l'ha chiamata Shoes Bello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: Era Different Gear, Drink to Get Drunk. Bevi per diventare ubriaco. Ma cazzo, che filosofia sto pezzo! Magari sono cugini dei Whirlpool Production questi
1: qua. No!
0: Vabbè, andiamo avanti senza indugio. Alcuno, ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione, cosa che so che vi fa spennare come se foste dei polli, però va bene. Intanto ascolteremo Soul Searcher, quelli che cercano il soul, con Can't Get Enough dal 98, subito dopo Motel Connection con Two dal 2003, molto bella. Subito Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: Jackson con Two dal 2003, a questo punto, piccola pausa, anzi promo pausa, rientreremo con Tap Humping dei Chumbawamba. Ve li ricordate Chumbawamba?
1: Sì.
0: Volevo un panino farcito col Chumbawamba. Va bene, torniamo fra non molto. State qua e sarà ancora Master Check Nowamba.
2: Master Check Nowanta. We'll be back.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Here we go! You know summertime. All the hits. Summertime. All summer.
3: Radio Dance Floor.
19: You know summertime. Summer hits from back in the day.

Tornati con i Chumba Wamba Tap Humping dal 97, che letteralmente significa parlando a vandare, un po' come fa il nostro Dennis Jack. Che tanto... Vabbè, letteralmente significa parlando a vandare, ma tutti noi la ricordiamo come tema principale del videogioco storico della eSport World Cup 98, dove mi sono spaccato con un mio amico a colpo di spaccamento di citofono, di joystick. Giochiamo col citofono, cazzo, no, ci siamo dati il joystick proprio sulla mascella in quel periodo, va bene. Tra quello Sensible Soccer, un periodo in cui mi davo delle testate che la metà basta, con i miei compagni di gioco, come direbbe qualcuno. Va bene, andiamo avanti. Project! Unlimited con Twilight Zone al 91.

dance, molto hypo dance. Yeah, Molella con Confusion dal 93. Adesso arriva. Abbiamo fatto un po' di roba di un certo peso, eh. Mi arriva il mezzo gay di Colonia di origine delle Antille. Quello con, come al solito, con lo smanicato di Ren. Rock my heart, I want la Shella. Hathaway con Rock my heart, con la Shella essenza dal 94. Pezzo che ha decretato la morte artistica di Hathaway. Oh, da cazzo ha combinato, vabbè. Hathaway che ci ha provato ancora con altri 5 album e addirittura 2 greatest hits che in totale hanno venduto 12 copie più o meno, facciamo 14 per essere proprio magnanimi, perché io e Dennis Jack ne abbiamo comprate 2.

Urban Cookie Collective con un po' di London Style. Bello sto pezzo, piuttosto raffinato, piuttosto fresh, che ha fatto anche molto estate in quel periodo. Feels Like Heaven dal 93. Adesso arrivano i Tue Vista con Oh La La La dal 97. La canzone ha riscosso tra l'altro un sacco di successo, soprattutto perché contiene il riff della molto molto molto più bella bella bella bella Gypsy Woman di Crystal Waters. Comunque, Tue Vista con Oh La La La dal 97 in Mastercheck 90. DJ Daniels Jack.

0: Evelyn Foreign Foreign 1414 con Don't Leave Me dal 94, e adesso arriva
1: Morato!
0: Arriva la Fuerza Pagana del 94, il vero nome di Morato è Gabriele Cerlini.
2: Uai Cerlini!
0: Conosciuto negli anni anche come DJ Cerla, Dr. DJ Cerla, Alter Ego, Flo Phil, Antim,
2: Vaffanculo! Vabbè, mandala!

0: chiuso con Roland Brandt con Moon's Waterfall, questa roba un po' dream progressive che ci ha fatto fare una chiusura un po' in master check progressive style, come facciamo nell'ultima tranche che di solito è un po' trance.
1: Ehi, ciao, sono il disco trance, il disco con l'aggiunta
0: un po' trance, un po' hardcore, come facciamo di solito nell'ultima parte di Masterchef 90. È una cosa che ci contraddistingue ormai. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra official page Masterchef 90. Grazie a Dance Jack per la parte super super mixata, per i jingle dove si denota una certa attenzione a lui e una scarsissima attenzione a me. Potete contattarci sulla nostra official mail ceccocorvasce77@gmail.com. L'appuntamento è per la prossima, purché sia con Masterchef 90. Ciao, ciao, è stato bello. Fatto una chiusura un pochino, ciao.
2: Masterchef 90. We'll be back next week.
3: Radio Dance Floor, back to the 90s. Here it goes.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.

Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio, sabato 18 di luglio 2026 per chi mi sta seguendo nella versione live, ma un saluto subito a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. SDE, che in origine erano i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti info@radiodancefloor.it, Enrico e Radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche le vostre immagini, le immagini delle vostre vacanze. Siete pronti? Il nostro viaggio può incominciare grazie alla vostra collaborazione, soprattutto grazie alla vostra collaborazione. 1993, Capitan Hollywood Project, proprio quello di More and More. Bene, nel 93 arriva questo Impossible, e sempre Tony Dawson e Reason, poi una vocalist d'eccellenza come Kim Saunders, arrivano da Norimberga, una di quelle produzioni veramente indimenticabili. Partiamo in questo modo, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

1993, come dire, come andare alle origini proprio di quel decennio straordinario che la vostra radiostazione preferita va ad esplorare in tutte le maniere, in tutte le sue declinabilità. Mi piacciono molto i vostri messaggi, lo sapete, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Saluto ad esempio Nicola Ricci dalla Romagna, ben ritrovato Nicola, mi auguro che sia un fine settimana totalmente relax e che ci siano tanti progetti intriganti, anzi se ne hai voglia e li vuoi condividere sappi che è sempre un grande piacere, così come saluto Daniele Niccheri che la scorsa settimana ha scritto: un piacere ascoltare Radio Dance Floor guardando il mare di Follonica in provincia di Grosseto. Adesso io non so se sia momento di vacanza o se tu risiede esattamente lì, anzi Daniele a questo punto te lo chiedo e ti chiedo anche magari se ti va di indicare una delle canzoni che vorresti ascoltare per farla entrare nella nostra playlist. Intanto un saluto anche a Gianluca Lazzari. Allora Gianluca alcuni giorni fa, l'8 di luglio nella precisione, ha festeggiato il suo compleanno. Gianluca, lo so che sono auguri retrodatati ma spero possano andare bene lo stesso. Happy birthday to you. Intanto la tua canzone dal 93 di Capitan Hollywood Project al 1995 di Clock Everybody, progetto che arriva d'oltre manica con Anne Mary Smith. L'abbiamo conosciuta molto per la sua voce con Beverly Skeet, con Lorna Soders, ancora Marcus Thomas, Stu Allen, Pete

grazie a Gianluca Lazzari, grazie per la tua partecipazione. 1995 dal Regno Unito era il progetto Clock con Everybody, e grazie per quello che mi state ovviamente raccontando anche proprio in questo momento con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Raggiungo in Val di Susa Diego Foglino. Diego, un gran piacere trovarti, e anche nel tuo caso mi auguro che sia un weekend fatto di cose veramente molto belle. Già la zona nella quale ti trovi è una meraviglia, per cui direi che non manchi veramente veramente nulla. Saluto poi Luigi Mosca, che ha postato la scorsa settimana una splendida fotografia del lago Arvo nella zona di Lorica o Lorica, siamo in provincia di Cosenza, perché sabato scorso Luigi è stato impegnato in una gara di nuoto proprio presso questo lago artificiale bellissimo, peraltro, giudicare dalla foto. Poi Luigi, deve essere un panorama, deve essere un contesto ambientale veramente straordinario. Grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per regalarci questi squarci paesaggistici che sono veramente veramente veramente belli. Thomas, è il tuo momento con la prima delle due indicazioni. Un passo oltre alla cifra tonda, siamo nel 2001, gli Eiffel con il featuring niente po' di meno che di Franco Battiato. Sto parlando di 18 Stars con la produzione di Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, Luciano Zucchet, Massimo Gabutti. Un nome, Thomas, dai, me lo permetti, vero? Un nome molto originale, quello di Eiffel, perché il nome Eiffel venne scelto random da un computer. E poi 65 era il numero di telefono, una parte del numero di telefono che era finito proprio su un foglio, e allora mettendo insieme le due cose, in realtà non vuol dire nulla questo nome, è nato questo progetto straordinario. Era il 2001, era 80 Stars. Grazie Thomas, ovviamente grazie per la tua collaborazione. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per questa ottima segnalazione. Poi insomma la svolta in italiano degli A465 che ci hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero grandi successi, proprio come in questo caso con 80 Stars e poi la voce, il cameo espresso dalla voce di Franco Battiato. Grazie Thomas, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto un po' di amiche, un po' di amici, vedi Silvia Stanchi, saluto Isra Montoya, saluto Roberto Gioacchino Coniglio, a Praga c'è Martin Brass. Grazie ragazzi, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica, la connessione planetaria di Radio Dance Floor, e soprattutto questo back to back tra canzoni più recenti e canzoni che invece ci portano più indietro nel tempo. Se nel 2001 con gli Eiffel esploravamo questa 80 Stars, che è una canzone meravigliosa, grazie Thomas, con la seconda delle due segnalazioni di Thomas andiamo indietro, pensate, di 10 anni, ce ne torniamo nel Regno Unito con Fred e Richard Fairbrass, la voce niente poco di meno di Jocelyn Brown. Sto parlando di Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss, che fu un loro successo veramente clamoroso. Una curiosità, pensate, il nome del gruppo deriva da un successo di Bernard Cribbins del 1962, che era proprio Don't Talk Just Kiss. Grazie Thomas, alza il volume della radio e mi raccomando, condominio danzerino, la maniera per afferrare l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, canzone che fa bene ascoltare, 1991, siamo andati indietro veramente di tanti tanti anni con Ride Said Fred e questa Don't Talk Just Kiss, che fu un successo veramente straordinario. Un po' di amici che stanno lavorando e che mi fa sempre molto piacere poter salutare, vedi ad esempio il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che raggiungo in questo momento in cabina con l'aria condizionata, con giornata lavorativa come al solito infinita. Grazie Bios, un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E saluto anche Christian, che raggiungo pure lui in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie ovviamente per essere all'interno del Dance Floor People. Un altro Christian, questa volta è Christian Zara, saluto Giuseppe Russo, che mi fa molto piacere poter incontrare all'interno della programmazione dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni. C'è Eric Larnar, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, la vostra radio stazione preferita. Ce ne andiamo a Roma, è un gran piacere, lo sapete, l'urbe, la città eterna dove ogni pietra, come dico io, potrebbe raccontare veramente secoli di storia, grazie ad Andrea Riva. 1994, progetto italiano, arriva dal Siphon Group con DJ Spaces, The Love Train. La voce è di quella di Hanley Gordon, che avremo poi conosciuto qualche anno dopo come Lan Lee, tanto per intenderci, quella di Chill Times, ancora progetto di Fabio Serra, di Johnny Di Martino, di Mauro Farina. Grazie Andrea, ottima segnalazione, le esplorazioni che arrivano grazie alle vostre indicazioni. Enjoy the night.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale che mi fa sempre davvero tanto piacere poter salutare. Andrea, mi auguro che sia un fine settimana gradevole, pieno di cose belle e di cose da fare, con tutto l'entusiasmo del caso. Era DJ Spaces, era Love Train, era il 1994 ed è l'esplorazione di quel decennio straordinario che grazie alle vostre indicazioni possiamo andare a scoprire un po' così in lungo e in largo. Un saluto ad Antonietta, Nina, Lovisi, che ci porta sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso il patrimonio UNESCO dell'umanità. Ciao Nina, mi auguro che anche nel tuo caso sia una giornata, immagino, piena di cose da fare, ma di cose belle, gradevoli. Un saluto a Carola Britti, un saluto a Daniele Pellati, a Claudio Baldi, che si trova nella città di Asti. Grazie ragazzi anche per le geografie che portate in condivisione. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto. Ciao Bruno, ben trovato, saluto anche Mario Pascarelli, che la scorsa settimana diceva il caldo è bello forte e pare che debba ancora aumentare. Beh Mario, un'indicazione sull'estate della parte enopeita. Grazie Bruno, grazie per la tua segnalazione. 1998, una label essenziale come la BXR, entriamo nel mondo di Media Records, non a caso parliamo di Mauro Picotto, che proprio per la Media Records ha segnato tante canzoni come produttore e come paroliere. In questo caso lo troviamo con Lizard, Andrea Remondini, Gianfranco Bortolotti, Riccardo Ferri e la selezione di Bruno. Grazie Bruno, questo è un vero e proprio capolavoro BXR, quella label che ci ha regalato non soltanto dei grandi successi ma anche tante emozioni. E un saluto ancora grande agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli, so che alzerete un po' il volume della radio e allora dico fate molto bene, enjoy the radio.

grazie a Bruno Capezzuto, grazie a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People. Era Lizard, era Mauro Picotto, e adesso che ne dite? Do il benvenuto ad Andrea Pandolfi. Il momento del personal mix. Enjoy the mix qui on Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Pandolfi. Per me è sempre motivo di grande felicità quando portate in condivisione i vostri personal mix 666 666, per intenderci Dance to Disco, canzone formidabile per la potenza del groove. T42 era Melody Blue, per arrivare con la passione ad uno dei tanti capolavori del maestro della Mediterraneo Progressive che era Gigi Doug. Grazie ad Andrea Pandolfi, aspetto i vostri personal mix. And

canzoni importanti, canzoni belle, quelle che arrivano e hanno un valore aggiunto perché arrivano dalle vostre indicazioni. E in questo caso un saluto a Vincenzo Gemmini. Era il 1995 con questo Mighty Dub Cats con Magic Carpet Ride, un progetto intrigante, allora, di Gareth Ansom e di Norman Cook, pensate, niente po' di meno che Fatboy Slim. E poi un particolare curioso, bravo Vincenzo, perché questa è una canzone che permette veramente di scoprire tanti aspetti che altrimenti così sarebbero un po' nascosti. La parte vocale maschile, pensate, è basata su White Horse del 1983 dei Laidback, il duo di Copenaghen che era diventato famosissimo nel 1982 con Sunshine Reggae, niente po' di meno. Per cui bravo Vincenzo, ottima la tua segnalazione, grazie ovviamente per la tua partecipazione così attiva, così importante. Un saluto ad Alessandro Castelli che si trova a Pescara, a Luca Triglio, un saluto a Ciro Bonoli a Castel Bolognese, grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. I suonati di Enrico SDE però siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante, ma soprattutto vedete la sintonia delle emozioni. Un saluto a questo punto a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, ce ne andiamo nel Salento, la prima delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, nel 1995 eravamo in Magic Carpet Ride con la selezione di Vincenzo Gemmini, nel 1996 andiamo in Germania con Brothers in Crime e questa Destiny, la vocalist notevole, ve ne accorgerete per la potenza di Lorraine, poi ancora Edwin Werders, Huibs Keepers, che il rap che è quello di Nesic Henrik, dice Humphrey Prove, insomma quelle canzoni davvero importanti. E ti ringrazio Salvo, perché altrimenti non avremmo modo di gustarci queste canzoni che finirebbero nel dimenticatoio. Brothers in Crime, SDE, tra poco vi ricordo anche Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie agli amici della Puglia, bello arrivare lì dalle vostre parti, immagino terra di vacanza per antonomasia, con la nostra musica. Brothers in Crime era Destiny, era il 1996, con questo progetto che arriva dalla Germania. Un saluto a questo punto a Lady Shamira DJ, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, qui sulla sintonia delle emozioni. Lo sapete che a me piace molto la maniera della radio antica, andare a scoprire quello che state facendo, per cui se ne avete voglia, e beh, postate le foto delle vostre vacanze, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo weekend. E adesso la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. Siamo nel 1995, un progetto che arriva dal Gallery Recording Studio di Pisa con Claudio Malatesti, Gianluca Vivaldi, Riccardo Salani, la vocalist Jane Fustin. Sto parlando del progetto Cheyenne, The Money Man. Lei arriva dalla Malesia, si chiama Ellsbert Anthony Semi e ci ha regalato questa canzone che, grazie a Salvo D'Elia, possiamo riassaporare all'interno della nostra programmazione. Quasi in conclusione, poi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate Podio Fluido, le prime tre posizioni sulle quali potete esprimere le vostre opinioni. Come sempre, l'interazione qui su Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa canzone 1995, era Cheyenne, The Money Man. Che ne dite? Una canzone ci sta ancora, comunque, prima di salutarci, e poi l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Andiamo avanti, 1996, non ci muoviamo troppo, nel 95 con Cheyenne, nel 96 con questo progetto che arriva d'oltreoceano, arriva dagli Stati Uniti con Tanya Louise Dunn, lei si fece chiamare semplicemente Tanya Louise, questo capolavoro che mescolava dance, underground, garage, insomma c'erano tutte quelle contaminazioni che trasformarono questa canzone in un vero capolavoro, suonava benissimo alla radio nel 1996, suona benissimo oggi qui all'interno dei suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

0: Daniel Wiz, per arrivare in conclusione, come sempre, una di quelle canzoni. Quanti ricordi ha risvegliato questa Deep in You e quanto l'avete ballata, quanto l'abbiamo ascoltata alla radio. Una maniera per arrivare anche ai saluti. Vi lascio in ottime mani quelle di Flavio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio. Aspetto le vostre dediche, le controdediche, i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un saluto grande da Enrico. Come al solito, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.
3: Amici, bentrovati e bentornati alla Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni che hanno fatto ballare l'Italia e l'Europa nelle caldissime estati degli anni 90. Io sono Flavio e come ogni settimana vi accompagnerò in un viaggio tra i 20 dischi che hanno infiammato radio, discoteche e villaggi turistici. Preparatevi quindi ad un'ora di pura energia con grandi successi, le novità del periodo, curiosità e naturalmente tanta, tantissima dance. Allacciate le cinture, anzi no, slacciatele, perché da adesso si balla. E si comincia a ballare il podio della settimana scorsa. 3 usure in datura Infinity, 2 Typical Old Color Inside, 1 per i Netzwerk con Memories. E questo è il podio appunto della settimana scorsa, targato 8 luglio 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e c'è stato effettivamente qualche proficuo movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto i Typical che scendono, anzi scivolano sullo scalino più basso del podio con The Color Inside, uno scambio di posizioni praticamente, perché invece datura, usura e datura salgono alla 2 con Infinity, riconfermata con il 54% dei voti la numero 1, Memories dei Netzwerk.
0: Dance Floor
4: Parade.

abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie ad Antonello Cavedona, Attilio Giotta e poi a David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. Un ringraziamento anche a Gabriele Visi, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca e poi ancora a Manuela Farfallina, Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi. Un abbraccio e un augurio di buona giornata a Mario Pollice e Mario Renner. Grazie anche a Mauro Cecon, Eila Mauro, e poi a Nicola Penazzato, Paolo Aloe, Peppe Candela, Roberto Coniglio, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto potete chiudere gli occhi per un istante. È sabato 17 luglio 1999. Sul lungomare le gelaterie sono affollate, gli ombrelloni iniziano lentamente a chiudersi e qualcuno sta già pensando a quale discoteca raggiungere per la serata. Al bar si parla ancora dell'ultima tappa del Festival Bar, nelle autoradio girano le compilation dance acquistate all'autogrillo su qualche bancarella e c'è sempre qualcuno che aspetta il pezzo giusto per premere il tasto rec sullo stereo di casa. Internet c'è, ma va ancora a passo di modem. E per scoprire i nuovi successi si ascolta la radio, si guarda Video Music, MTV o si aspetta il DJ del sabato sera. Questa è la colonna sonora di quel momento. E così si comincia con il conto alla rovescia, partendo dalla numero 20 con Big Love di Pete Heller. Dance floor. Parade.

sempre oltre manica a questo appuntamento con la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla numero 20 troviamo uno dei DJ e produttori inglesi più apprezzati dagli addetti ai lavori, Pete Heller. Da anni un nome di riferimento nella house britannica e con questa Big Love è riuscito a trasformare un brano nato per i club in un successo che ha conquistato anche il grande pubblico. Il pezzo colpisce fin dal primo ascolto grazie a un campionamento vocale di grande effetto e a un groove elegante molto diverso dalla classica Eurodance degli anni precedenti. È il segnale che la house sta diventando sempre più protagonista anche nelle classifiche estive. E si apre così la Dance Floor Parade con alla numero 20 Big Love di Pete Heller.

Pensate che nelle classifiche convivono ancora la Eurodance, la House, il Pop e le produzioni italiane. È un'estate davvero ricca di suoni diversi. E alla numero 19 troviamo un progetto europeo che punta tutto su una melodia fresca e immediata. I Love My Dreams è uno di quei brani che si fanno spazio soprattutto nelle radio locali e nelle discoteche estive, dove il pubblico ama ancora cantare il ritornello prima che ballarlo. Non tutti i successi devono per forza arrivare in vetta per lasciare un ricordo. A volte basta semplicemente essere la colonna sonora di un'estate. Numero 19, Clutch, I Love My Dreams.

Restiamo in Italia con una delle novità più interessanti di quel periodo. Dietro il nome Kim Lucas c'è una giovane cantante britannica che ha trovato proprio nel nostro paese il terreno ideale per lanciare la sua carriera. All I Really Want unisce un ritmo coinvolgente con una melodia pop che resta in testa fin dal primo ascolto. I DJ l'hanno programmata sempre più spesso con la sensazione che fosse solo l'inizio di un percorso destinato a regalare tante altre soddisfazioni. Box numero 18 per Kim Lucas, All I Really Want.

una curiosità legata all'estate del 1999. Pensate, molte produzioni italiane hanno scelto cantanti straniere con l'obiettivo di dare ai brani un respiro internazionale. E questa è stata una formula che ha dato dei risultati assolutamente incredibili. Siamo arrivati alla 17 e qui troviamo un pezzo dal sapore decisamente estivo. Ah, amore, mescola sonorità dance con influenze latine. Una combinazione che nel 99 sembra piacere davvero, davvero tanto. Via de Bahia ha portato una ventata di freschezza, un titolo semplice, facile da ricordare in qualsiasi lingua. È stato uno di quei dischi che fanno subito pensare al mare, alle spiagge, alle notti passate a ballare sotto le stelle e ai falò sulla spiaggia. Posizione numero 17, Lia de Bahia, amore!

arrivati alla numero 16 e qui troviamo una produzione che ha fatto parlare soprattutto i DJ. Oh My Baby, una canzone costruita con una formula semplice ma efficace. Ritmo incalzante, linea vocale immediata e tanta, tanta voglia di far muovere i dance floor. È un periodo in cui le case discografiche pubblicano decine di singoli ogni settimana e solo quelli con il ritornello giusto riescono ad emergere. Questo singolo in particolare sembra avere tutte le carte in regola. Posizione numero 16, Bibi Sean, Oh My Baby. Amici, questa è la Dance Floor Parade, il selfie musicale del sabato 17 luglio 1999. Tra poco entreremo nella metà alta della classifica con artisti che hanno dominato radio e discoteche di tutta Europa. Restate con noi.

migliore di oggi per ascoltare proprio questo singolo. È sabato e alla numero 15 arriva proprio Saturday di Kanye Williams. Lui è un cantautore americano con una voce calda e riconoscibile. Williams porta nella dance influenze soul ed R&B, creando così un sound raffinato e diverso dal classico Eurobeat. È un brano perfetto per accompagnare l'aperitivo, che si trasforma lentamente in una lunga notte di musica e luci. Numero 15, Kanye Williams.

ecco un nome che gli appassionati di musica dance conoscono sicuramente molto bene, perché i Kama Sutra sono una presenza costante nelle classifiche dance degli anni 90 e anche Where is the Love conferma il loro stile. Energia, melodia e un ritornello che entra subito in testa. Una produzione che funziona tanto in radio quanto nelle discoteche e noi l'abbiamo ritrovata alla numero 14. Kama Sutra, Where is the Love? Ma attenzione alla 13, sta arrivando Neysha.

visto? Quando sentite quella voce, difficilmente vi potete sbagliare. Neja è ormai una delle artiste simbolo della dance italiana di fine anni 90. Dopo una serie di singoli di successo è tornata alla ribalta nel 1999 con The Game, un pezzo che mette in evidenza ancora una volta la sua vocalità potente e uno stile immediatamente riconoscibile. Lei è una delle interpreti italiane che nel 99 ha ottenuto i maggiori consensi anche all'estero, segno della qualità eccellente delle produzioni italiane. 13. Neja, The Game.

spazio del numero 12 per un brano che nel luglio del 1999 stava crescendo settimana dopo settimana. Loro arrivano dall'Olanda e si fanno chiamare Alice DJ. Better Off Alone colpisce per il suo inconfondibile riff di tastiera, per un ritornello essenziale ma irresistibile. Questo è uno di quei dischi che appena iniziano fanno alzare lo sguardo verso la console. E attenzione, perché è stato uno dei grandi protagonisti dell'estate 1999. 12 per Alice DJ. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, fermandoci a un passo dalla top 10 con tre ragazzi italiani che hanno fatto parlare di sé davvero ovunque. Arrivano gli FS65 con

futuro, un singolo che è arrivato davvero molto molto lontano e che ci ha accompagnati in questo giro di boa Pizza e Mandolino Blu. La prima parte della classifica di oggi, dedicata al 17 luglio 1999, l'abbiamo aperta con Pete Teller alla numero 20 Big Love, 19 per Clash di I Love My Dreams, seguiti alla 18 da Kim Lucas con All I Really Want. 17, Lia de Bahia, Amore. Alla 16 c'era Bibi Sherman con My Baby, mentre Kanye Williams ci faceva ballare alla posizione numero 15 grazie a Saturday. 14, Kama Sutra, Where is the Love. In box numero 13 c'era Neja con The Game. 12 per Alice DJ, Better Off Alone. E la 11 appunto era questa di AFL65, Blue. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 già ci aspettano i Magic featuring Nancy, Prepare Yourself.

Parade. Abbiamo lasciato alle spalle la prima metà della classifica e davanti a noi c'è quello che in Dance Floor Parade chiamiamo l'emisfero caldo della chart. Le 10 canzoni che hanno fatto letteralmente impazzire le piste da ballo il 17 luglio 1999. Attenzione, perché ora la temperatura sale davvero. Questi sono i dischi che in questa settimana del luglio 1999 facevano scattare l'applauso quando il DJ li metteva sul piatto, quelli che riempivano la pista in pochi secondi e che ritrovavamo puntualmente nelle compilation dell'estate. Si riparte dalla numero 10, aprendo questa top 10 con un progetto che gli amanti della dance conoscono molto molto bene. I Magic, ecco, una di quelle realtà che hanno contribuito a mantenere viva la tradizione Eurodance anche mentre la house conquistava sempre più spazio. Prepare Yourself è un invito chiarissimo, preparatevi a ballare. Basso pulsante, voce energica, una costruzione che funziona benissimo nei locali estivi. Questo è uno di quei dischi che i DJ utilizzano per dare una bella accelerata alla serata. Numero 10, I Magic featuring Nancy. Prepare Yourself.

L'avete notato anche voi? Nel 1999 le produzioni dance diventano sempre più curate. Campionamenti, effetti digitali, nuove sonorità, insomma, la tecnologia entra in studio e cambia il modo di fare musica, ma una regola rimane sempre la stessa. Se il ritornello non funziona, la pista non perdona. E con loro ha funzionato molto molto bene. Li abbiamo conosciuti con Feel It nel 1998 e adesso i Temperer featuring Maya sono tornati con Hum to the Heart. Il loro marchio di fabbrica è sempre lo stesso: Groove House, una voce soul di grande impatto e un ritornello che entra subito in testa. Dopo aver conquistato le classifiche europee, confermano di essere tra i nomi più affidabili della dance internazionale. Vox numero 9 per Temperer featuring Maya.

questo punto ditemi una cosa: chi è che durante queste caldissime estati non ha sognato almeno una volta di passare una settimana a Ibiza? I Venga Boys ci sono arrivati prima di tutti proprio con questo singolo We're Going to Ibiza, un brano coloratissimo, allegro, irresistibile, costruito intorno a un ritornello che si canta già dal primo ascolto. Questa formazione olandese ha puntato tutto sul divertimento, sulle vacanze, sull'atmosfera di festa, ed è proprio questo il segreto del loro successo. Non si prendono mai troppo sul serio. Se chiudete gli occhi è già come essere su una spiaggia delle Baleari. 8 Venga Boys, we are going to Ibiza.

La classifica delle canzoni più ballate in discoteca oggi dedicata al 17 luglio 1999. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. E così nel luglio del 1999 le cabine telefoniche erano ancora sparse per tutto il territorio nazionale ed erano anche molto molto affollate. I telefonini iniziavano a vendersi sempre di più, ma gli SMS costano, perché ogni messaggio costa. E le macchine fotografiche, pensate, avevano ancora il rullino. Quando partivi per le vacanze pensavi solo ad una cosa, la tua canzone preferita, quella che ti rimaneva in testa per tutto quanto il viaggio. Siamo arrivati alla numero 7 del nostro viaggio verso la vetta di questa Dance Floor Parade e il titolo di questo pezzo dice già tutto: Sunshine and Happiness, sole e felicità. Difficile trovare una fotografia migliore di questa estate del 1999. Dietro il progetto Nidia's Dubwork ci sono due grandi nomi della dance anni 90 come Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, musicisti capaci di unire house, melodie coinvolgenti e sonorità internazionali per dare un risultato così elegante, fresco e perfetto per accompagnare un tramonto sul mare.

amici, stiamo entrando nell'area roente dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 17 luglio 1999. Loving Times è una produzione che unisce melodia e ritmo con grande equilibrio. Questo è uno di quei dischi che magari non fanno troppo rumore al primo ascolto, ma

Siamo arrivati alla numero 5. Qui troviamo un titolo che profuma immediatamente di mare. Vamos a la playa non è una semplice riproposizione di un successo celebre degli anni Ottanta, ma una versione completamente rinnovata, pensata per il pubblico dance del 1999. Miranda riesce a dare nuova energia a un ritornello già amatissimo, trasformandolo così in uno dei brani più richiesti nelle località balneari. È praticamente impossibile ascoltarlo senza immaginare spiagge, ombrelloni e una lunga notte di festa. Alla posizione numero 5, Miranda, Vamos a la playa. Ancora una e sarà podio, amici. Alla console arriva Mimmo Merelli.

eccoci, ci fermiamo ai piedi del podio con un pezzo davvero molto particolare. Alla console è quasi una dichiarazione d'amore per il mondo dei DJ. Mimmo Amerelli rende protagonista proprio la figura di chi ogni sera ha il compito più bello e più difficile: scegliere la colonna sonora della notte. In un'estate dominata dalle produzioni internazionali, questo pezzo tutto italiano riesce a ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua originalità e a un testo che ha fatto sorridere chiunque abbia passato almeno una serata davanti a una console. Ad accompagnarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart c'era proprio Mimmo Amerelli. E la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 17 luglio 1999, l'abbiamo aperta con I Magic featuring Nancy, alla 10 Prepare Yourself, 9 per I Temperer featuring Maya, I'm to the Heart, mentre Venga Boys con We're Going to Ibiza erano in box numero 8. 7 Nidia's Double, Sunshine and Happiness, alla 6 Web ci faceva ballare i suoi Loving Times, 5 Miranda, Vamos alla Playa, e la 4 era Mimmo Amerelli, alla console. Adesso volume e concentrazione, amici, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina

amici, eccoci arrivati al momento più atteso. Siamo partiti dalla numero 20, abbiamo attraversato tutta la classifica e adesso siamo arrivati a rimanere con tre dischi, tre successi diversissimi tra di loro: house americana, dance italiana, rock italiano che incontra il mondo dei DJ. Questo è il podio della Dance Floor Parade del 17 luglio 1999. E sul gradino più basso del podio troviamo un DJ e produttore arrivato direttamente da Chicago, la città dove la house music è praticamente nata. Get Down è un brano essenziale, costruito su un giro di basso irresistibile, una voce campionata e un groove che cresce minuto dopo minuto. Non ha bisogno di effetti speciali o di melodie complicate. Funziona perché fa una cosa sola, e la fa benissimo.

Siamo sullo scalino di mezzo del podio di oggi. Alla posizione numero 2 troviamo un artista che ogni settimana ha fatto ballare migliaia di persone nelle discoteche di tutta Italia. Giorgio Prezioso. Tell Me Why prende ispirazione da una celebre melodia degli anni 80 e viene trasformata in un concentrato di energia dance perfetto per il pubblico del 1999. È un brano che mette d'accordo tutti, chi ama la melodia e chi vuole soltanto saltare sotto la console. E non ci stupisce quindi trovarlo così in alto.

prezioso, Tell Me Why. E la più ballata in discoteca il 17 luglio 1999 è stata Rewind di Vasco Rossi. Number.

0: Eccoci arrivati in vetta, amici. Qui ogni settimana troviamo un disco che riesce a mettere d'accordo tutti, radio, DJ e pubblico. Questa volta però la sorpresa è grande, perché in cima alla Dance Floor Parade di oggi non troviamo un progetto house, non troviamo un gruppo Eurodance e nemmeno una pop star internazionale. Al numero uno c'è uno degli artisti più importanti della musica italiana, e questo dimostra che una grande canzone può vivere anche in una veste completamente nuova. E la canzone più ballata di questa settimana, del 17 luglio 1999, e Rewind nella sua versione remix. Vasco Rossi non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Da tantissimi anni è uno dei protagonisti assoluti della musica italiana, e con questo Rewind, estratta dall'album Canzoni per me, ha firmato uno dei brani più discussi e provocatori del momento. Questa è la dimostrazione di quanto i confini tra rock e dance stiano diventando sempre più sottili. Le radio lo trasmettono, i DJ lo inseriscono nei loro set e il pubblico canta ogni parola. Questa settimana il trono della Dance Floor Parade appartiene a lui. Box numero 1, Vasco Rossi, Rewind. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paul Johnson, Get It Down. 2, Prezioso, Tell Me Why. 1, Vasco Rossi, Rewind in versione remix. Reagite a questo podio targato 17 luglio 1999. Hackeratelo! Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È facilissimo, cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa Dance Floor Parade dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 17 luglio 1999. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

era Made in Italy. How do you wanna sound?

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A22 del Brennero tra la Avio e Daffi verso Modena. Sulla A9 Milano Como Chiasso per traffico intenso si registrano code tra Como Centro e Como Grandate in direzione Milano. In Campania code sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Vomero verso Pozzuoli. Segnalato anche un incidente. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A7 Milano Genova tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A8 Milano Varese tra le 22 e le 5 chiusura tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. Check it out.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 in punto.
0: Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove. Back to the Groove.
3: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
4: Music never stops.
2: Back to the Groove. Gio Turco DJ mixa per te su Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Can you smell the sun? It's time for the most exciting

0: dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance floor. It's time for the 90s zone. Perfect.
0: Zona 90, Mega Mix.

Enrico. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio, sabato 18 di luglio 2026, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma un saluto subito a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. SDE, che in origine erano i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti, info@radiodancefloor.it, Enrico at Radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche le vostre immagini, le immagini delle vostre vacanze. Siete pronti? Il nostro viaggio può incominciare grazie alla vostra collaborazione, soprattutto grazie alla vostra collaborazione. 1993, Capitan Hollywood Project, proprio quello di More and More. Bene, nel 93 arriva questo Impossible, e sempre Tony Dawson e Reason, poi una vocalist d'eccellenza come Kim Saunders, arrivano da Norimberga, una di quelle produzioni veramente indimenticabili. Partiamo in questo modo, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

1993, come dire, come andare alle origini proprio di quel decennio straordinario che la vostra radiostazione preferita va ad esplorare in tutte le maniere, in tutte le sue declinabilità. Mi piacciono molto i vostri messaggi, lo sapete, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Saluto ad esempio Nicola Ricci dalla Romagna, ben ritrovato Nicola, mi auguro che sia un fine settimana totalmente relax e che ci siano tanti progetti intriganti, anzi se ne hai voglia e li vuoi condividere, sappi che è sempre un grande piacere, così come saluto Daniele Niccheri che la scorsa settimana ha scritto: un piacere ascoltare Radio Dance Floor guardando il mare di Follonica in provincia di Grosseto. Adesso io non so se sia un momento di vacanza o se tu risiede esattamente lì, anzi Daniele a questo punto te lo chiedo e ti chiedo anche magari se ti va di indicare una delle canzoni che vorresti ascoltare per farla entrare nella nostra playlist. Intanto un saluto anche a Gianluca Lazzari. Allora Gianluca alcuni giorni fa, l'8 di luglio nella precisione, ha festeggiato il suo compleanno. Gianluca, lo so che sono auguri retrodatati ma spero possano andare bene lo stesso. Happy birthday to you. Intanto la tua canzone dal 93 di Capitan Hollywood Project al 1995 di Clock Everybody, progetto che arriva d'oltremanica con Anne Mary Smith, l'abbiamo conosciuta molto per la sua voce, con Beverly Skeet, con Lorna Soders, ancora Marcus Thomas, Stu Allen, Pete Pritchard, ancora Thomas Paul e poi insomma una variazione notevole all'interno della formazione del gruppo che ha proseguito la sua attività fino al 2000, quando poi si è arrivati proprio alla conclusione. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People, anche se in ritardo, auguri per il tuo compleanno l'8 di luglio. La pulsazione novantica.

Grazie a Gianluca Lazzari, grazie per la tua partecipazione. 1995 dal Regno Unito, era il progetto Clock con Everybody, e grazie per quello che mi state ovviamente raccontando anche proprio in questo momento con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Raggiungo in Val di Susa Diego Foglino. Diego, un gran piacere trovarti, e anche nel tuo caso mi auguro che sia un weekend fatto di cose veramente molto belle. Già la zona nella quale ti trovi è una meraviglia, per cui direi che non manchi veramente veramente nulla. Saluto poi Luigi Mosca, che ha postato la scorsa settimana una splendida fotografia del lago Arvo nella zona di Lorica o Lorica, siamo in provincia di Cosenza, perché sabato scorso Luigi è stato impegnato in una gara di nuoto proprio presso questo lago artificiale, bellissimo peraltro, a giudicare dalla foto. Poi Luigi deve essere un panorama

effetti avere un nome molto originale, quello di Eiffel, perché il nome Eiffel venne scelto random da un computer. E poi 65 era il numero di telefono, una parte del numero di telefono che era finito proprio su un foglio, e allora mettendo insieme le due cose, in realtà non vuol dire nulla questo nome, è nato questo progetto straordinario. Era il 2001, era 80 Stars. Grazie Thomas, ovviamente grazie per la tua collaborazione. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per questa ottima segnalazione. Poi insomma la svolta in italiano degli A465 che ci hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero grandi successi, proprio come in questo caso con 80 Stars e poi la voce, il cameo espresso dalla voce di Franco Battiato. Grazie Thomas, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto un po' di amiche, un po' di amici, vedi Silvia Stanchi, saluto Isra Montoya, saluto Roberto Gioacchino Coniglio, a Praga c'è Martin Brass. Grazie ragazzi, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica, la connessione planetaria di Radio Dance Floor, e soprattutto questo back to back tra canzoni più recenti e canzoni che invece ci portano più indietro nel tempo. Se nel 2001 con gli Eiffel esploravamo questa 80 Stars, che è una canzone meravigliosa, grazie Thomas, con la seconda delle due segnalazioni di Thomas andiamo indietro, pensate, di 10 anni. Ce ne torniamo nel Regno Unito con Fred e Richard Fairbrass, la voce niente poco di meno di Jocelyn Brown. Sto parlando di Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss, che fu un loro successo veramente clamoroso. Una curiosità, pensate, il nome del gruppo deriva da un successo di Bernard Cribbins del 1962, che era proprio Don't Talk Just Kiss. Grazie Thomas, alza il volume della radio e mi raccomando, condominio Danzerino, la maniera per afferrare l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, canzone che fa bene ascoltare, 1991, siamo andati indietro veramente di tanti tanti anni con Ride Said Fred e questa Don't Talk Just Kiss, che fu un successo veramente straordinario. Un po' di amici che stanno lavorando e che mi fa sempre molto piacere poter salutare, vedi ad esempio il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che raggiungo in questo momento in cabina con l'aria condizionata, con giornata lavorativa come al solito infinita. Grazie Bios, un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E saluto anche Christian che raggiungo pure lui in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie ovviamente per essere all'interno del Dance Floor People. Un altro Christian, questa volta è Christian Zara. Saluto Giuseppe Russo che mi fa molto piacere poter incontrare all'interno della programmazione dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni. C'è Eric Larnar. Grazie, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, la vostra radiostazione preferita. Ce ne andiamo a Roma, è un gran piacere, lo sapete, l'urbe, la città eterna dove ogni pietra, come dico io, potrebbe raccontare veramente secoli di storia, grazie ad Andrea Riva. 1994, progetto italiano, arriva dal Syfam Group con DJ Spaces, The Love Train. La voce è di quella di Hanley Gordon, che avremo poi conosciuto qualche anno dopo come Lan Lee, tanto per intenderci, quella di Chill Times, ancora progetto di Fabio Serra, di Johnny Di Martino, di Mauro Farina. Grazie Andrea, ottima ottima segnalazione, le esplorazioni che arrivano grazie alle vostre indicazioni. Enjoy the 90s.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale che mi fa sempre davvero tanto piacere poter salutare. Andrea, mi auguro che sia un fine settimana gradevole, pieno di cose belle e di cose da fare, con tutto l'entusiasmo del caso. Era DJ Spaces, era Love Train, era il 1994 ed è l'esplorazione di quel decennio straordinario che grazie alle vostre indicazioni possiamo andare a scoprire un po' così in lungo e in largo. Un saluto ad Antonietta, Nina, Lovisi, che ci porta sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso il patrimonio UNESCO dell'umanità. Ciao Nina, mi auguro che anche nel tuo caso sia una giornata, immagino, piena di cose da fare, ma di cose belle, gradevoli. Un saluto a Carola Bristi, un saluto a Daniele Pellati, a Claudio Baldi, che si trova nella città di Asti. Grazie ragazzi anche per le geografie che portate in condivisione. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto. Ciao Bruno, ben trovato, saluto anche Mario Pascarelli, che la scorsa settimana diceva il caldo è bello forte e pare che debba ancora aumentare. Beh Mario, un'indicazione sull'estate della parte enopeita. Grazie Bruno, grazie per la tua segnalazione. 1998, una label essenziale come la BXR, entriamo nel mondo di Media Records, non a caso parliamo di Mauro Picotto, che proprio per la Media Records ha segnato tante canzoni come produttore e come paroliere. In questo caso lo troviamo con Lizard, Andrea Remondini, Gianfranco Bortolotti, Riccardo Ferri e la selezione di Bruno. Grazie Bruno, questo è un vero e proprio capolavoro BXR, quella label che ci ha regalato non soltanto dei grandi successi ma anche tante emozioni. E un saluto ancora grande agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. So che alzerete un po' il volume della radio e allora dico fate molto bene, enjoy the radio.

grazie a Bruno Capezzuto, grazie a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People. Era Lizard, era Mauro Picotto, e adesso che ne dite? Do il benvenuto ad Andrea Pandolfi, il momento del personal mix. Enjoy the mix qui on Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Pandolfi. Per me è sempre motivo di grande felicità quando portate in condivisione i vostri personal mix 666 per intenderci. Dance to Disco, canzone formidabile per la potenza del groove. T42 era Melody Blue per arrivare con la passione ad uno dei tanti capolavori del maestro della Mediterraneo Progressive che era Gigi D'Ag. Grazie ad Andrea Pandolfi, aspetto i vostri personal mix. Enjoy the night.

canzoni importanti, canzoni belle, quelle che arrivano e hanno un valore aggiunto perché arrivano dalle vostre indicazioni. E in questo caso un saluto a Vincenzo Gemmini. Era il 1995 con questo Mighty Dub Cats con Magic Carpet Ride, un progetto intrigante, allora, di Gareth Handsome e di Norman Cook, pensate, niente poco di meno che Fatboy Slim. E poi un particolare curioso, bravo Vincenzo, perché questa è una canzone che permette veramente di scoprire tanti aspetti che altrimenti così sarebbero un po' nascosti. La parte vocale maschile, pensate, è basata su White Horse del 1983 dei Laidback, il duo di Copenaghen che era diventato famosissimo nel 1982 con Sunshine Reggae, niente poco di meno. Per cui bravo Vincenzo, ottima la tua segnalazione, grazie ovviamente per la tua partecipazione così attiva, così importante. Un saluto ad Alessandro Castelli che si trova a Pescara, a Luca Triglio, un saluto a Ciro Bonoli a Castel Bolognese, grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. I suonati di Enrico SDE però siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante, ma soprattutto vedete la sintonia delle emozioni. Un saluto a questo punto a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, ce ne andiamo nel Salento, la prima delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, nel 1995 eravamo in Magic Carpet Ride con la selezione di Vincenzo Gemmini, nel 1996 andiamo in Germania con Brothers in Crime e questa Destiny, la vocalist notevole, ve ne accorgerete per la potenza di Lorraine, poi ancora Edwin Velders, Huib Skippers, che il rap è quello di Nesik Henrik, dice Humphrey Prove, insomma quelle canzoni davvero importanti. E ti ringrazio Salvo, perché altrimenti non avremmo modo di gustarci queste canzoni che finirebbero nel dimenticatoio. Brothers in Crime, SDE, tra poco vi ricordo anche Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, bello arrivare lì dalle vostre parti, immagino terra di vacanza per antonomasia, con la nostra musica. Brothers in Crime era Destiny, era il 1996, con questo progetto che arriva dalla Germania. Un saluto a questo punto a Lady Shamira DJ, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, qui sulla sintonia delle emozioni. Lo sapete che a me piace molto la maniera della radio antica, andare a scoprire quello che state facendo, per cui se ne avete voglia, postate le foto delle vostre vacanze, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo weekend. E adesso la seconda delle due segnalazioni di Salvo Delia. Siamo nel 1995, un progetto che arriva dal Gallery Recording Studio di Pisa con Claudio Malatesti, Gianluca Vivaldi, Riccardo Salani, la vocalist Jane Fustin. Sto parlando del progetto Cheyenne, The Money Man. Lei arriva dalla Malesia, si chiama Elsbert Anthony Semi e ci ha regalato questa canzone che, grazie a Salvo Delia, possiamo riassaporare all'interno della nostra programmazione. Quasi in conclusione, poi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate Podio Fluido, le prime tre posizioni sulle quali potete esprimere le vostre opinioni. Come sempre, l'interazione qui su Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa canzone 1995, era Cheyenne, The Money Man. Che ne dite? Una canzone ci sta ancora, comunque, prima di salutarci, e poi l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Andiamo avanti, 1996, non ci muoviamo troppo, nel 95 con Cheyenne, nel 96 con questo progetto che arriva d'oltreoceano, arriva dagli Stati Uniti con Tanya Louise Dunn, lei si fece chiamare semplicemente Tanya Louise, questo capolavoro che mescolava dance, underground, garage, insomma c'erano tutte quelle contaminazioni che trasformarono questa canzone in un vero capolavoro. Suonava benissimo alla radio nel 1996, suona benissimo oggi qui all'interno dei suonati di Enrico. Enjoy the 90s. There's something

0: Daniel Wiz, per arrivare in conclusione, come sempre, una di quelle canzoni. Quanti ricordi ha risvegliato questa Deep in You e quanto l'avete ballata, quanto l'abbiamo ascoltata alla radio. Una maniera per arrivare anche ai saluti. Vi lascio in ottime mani quelle di Flavio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio. Aspetto le vostre dediche, le controdediche, i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un saluto grande da Enrico. Come al solito, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.